0: Certo, sì, ciao, perché...
1: Grazie a tutti.
0: Sento sportivo in questo video che adesso si è letto.